0: y a de la musique, il y a des idées, il y a des infos sur Radio Dio. 89.5 FM.
1: Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio.
2: It's Christmas, but there ain't nobody raising much of a fuss.